Čuli smo romancu opus 3 Reinholda Glirea. Svirali su violinist Aleksandar Sitkovetski i pijanistica Olga Sitkovetski. Za kraj drugi klavirski trio u F-duru opus 22 Johana Nepomuka Humela. Stavci Allegro moderato, Andante con variazioni i Rondo alla Turcia vivace. Nastupa trio Parnassus. Friedemann Rieger klavir, Wolf Dieter Streicher violina i Michael Gross violončelo.